Ciò che lei che va dopo non vede che ne voglio cosa. Ciò che dolo va non mi sgotte e grei una tua voz. E io cova nennec, e io cova nonna, o cova nennec, o cova nonna, o cova nennec, o cova nonna, coi da tua voz varom, gli era tua voz vegre era varle han leghino, sera la mel. Ciò che lei che va dopo non vede che ne voglio cosa. Ciò che dolo va non mi sgotte e grei una tua voz. E giocavano nennec, giocavano nonna, giocavano nennec, giocavano nonna, giocavano nennec, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna, giocavano nonna,